Interessante persona. Quando hai fotografie, quando scuola di abitudini,